0: amatin nu mreten la jiche na randar ol ma dal gondren marke ara india ngol ma oy oy ra ara ko boro tondre o mala jiche na marka perwala.
1: Here's a Like a Version, Triple J.